0: Akola dia. Origai Fanta. Amanyo kukera.
1: Yangamba kaga choka gure.
0: Beke sala.
1: Nyuma kufa. Choka tenda va. Kano kagende deko kakete.
0: Fanta no mag.